Save Your Tears, bellissima. Bad Weeknd ci ha regalato un album bellissimo, meraviglioso, proprio nel 2020, After Hours, che conteneva naturalmente questa canzone, il singolo che vi abbiamo proposto e lanciato in questo che è l'appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi del passato, il nostro Rewind, che ogni mezz'ora insomma riaccende quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica, questo è Driving.

Sale notturni, bellissima. Beh, presentata al Festival di Sanremo, la canzone di Mali Gayen, che usa poi questa metafora un po' della vita notturna per raccontare quelli che sono amori intensi, istintivi e anche trasgressivi. Mali, bravissima Mali Gayen, che devo dire è una canzone che poi, tra l'altro, sta girando molto bene anche nella nostra classifica ufficiale. Allora, contatti, come sempre vi ricordo il 339-680-6868, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. I don't wanna...

Ecco qua, Call It, la canzone di Soul Roy. Anche questo, devo dire, insomma, è stato un altro dei grandi artisti che abbiamo consumato, insomma, in questi mesi. Lui è un giovane artista che viene dalla Svizzera, ha sfornato questa canzone che esplora un po' quella che è la paura di amare, la difficoltà di dare un po' un nome ai sentimenti. Lui ha paura di dire amore perché in realtà pensa, insomma, che definendo il suo sentimento proprio amore la relazione si possa rovinare. Infatti dice nella canzone: I don't wanna call it love, non voglio chiamarlo amore. Un altro grande successo, altro grande singolo che abbiamo come sempre ritrovato all'interno di Driving, il nostro viaggio serale. Avremo un ospite più avanti intorno alle 18:20, insomma, ritorno importante per un giovanissimo artista che ben conosciamo, è Lauren.

0: proprio, insomma, la quinta, una nuova edizione del quinto album di questo, insomma, grande artista Fra Quintale, che abbiamo conosciuto poi tra l'altro con tanti bei successi. Beh, anche qui si parla dell'amarezza, la tristezza della fine di una relazione, insomma, tutte finite questi rapporti d'amore, anche per Fra Quintale, con una bella metafora in questo caso, insomma, questa aranciata, le lacrime, il pianto che cadono naturalmente nell'aranciata e rendendola appunto amara. Questo è un po' la linea, il senso, il tema di questa canzone che racconta la fine di questa storia, firmata appunto Fra Quintale. Bene, facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21, e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, new hit. Ask yourself this.

nostro pezzone incredibile, ragazzi, eh? E che accoppiata, perché qui abbiamo Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love, eh? Questa canzone che poi, insomma, lancia, pensate, il 15° album in studio di Madonna, che uscirà, insomma, penso il 3 luglio, da quello che ho letto. Si chiama Confession 2. Mamma mia, quante belle tracce sicuramente troveremo. Canzone poi questa prodotta anche da Stuart Price insieme a Madonna, con un campione incredibile di una canzone che poi amo in modo particolare, del 1988. Il pezzo era Good Life degli Inner City. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto particolare anche agli amici della tarda serata, della notte in pratica, quelli della replica. Ci sono The Colors adesso.

Un paio di saluti. Flavia, buona serata, mi scrive da Taranto, voglio sentire The Colors, ecco ti accontentata. Antonello, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto, mi scriveva da Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Saluti a Silvia, buona serata da Taranto, un saluto anche a Paolo, anche lui immancabile, quello del nostro appuntamento dedicato come sempre alla musica, insomma due ore di grandi novità. Calcutta, Davide Petrella hanno firmato questa nuova canzone di The Colors con un video, devo dire, molto particolare, che c'è la presenza in questo video di due personaggi, insomma, che appartengono un po' anche agli anni Ottanta, Eva Enger e anche Gianni Celeste, devo dire molto carino, video che naturalmente ritroverete, riguarderete sul nostro canale, canale 94 per intenderci. Ho un ospite, tra pochissimo sarà con noi, lo abbiamo conosciuto sin dai primi singoli, Lauren.

0: dal sapore decisamente anni 80 questa nuova canzone di Lizzo che ritorna, insomma, con un video anche molto carino, molto provocante o provocatorio, diciamo così, insomma, anche perché è una canzone dedicata un po' ai suoi fan e la paura di perderli, insomma, di perdere il pubblico che naturalmente ogni giorno è presente nella sua vita. Don't Make Me Love You, Lizzo. Facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Lauren.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto. Eccoci. Come si dice.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi, poi c'era Quando Piove di Pino Daniele,
0: quindi
1: sono state le prime due, diciamo, certo, che ho imparato.
0: Senti Lorenzo, tu sei di Isernia?
1: Io sono di Isernia, sì, però sono a Milano.
0: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
1: Allora, in realtà, devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
0: Ci hai pensato, magari?
1: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
0: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
1: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni. Diciamo, allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, anzi a crescere giorno in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
0: Bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
1: Certo, sì.
0: Qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
1: Ma anche qui vado un po' a periodi, diciamo che ultimamente il pianoforte. Ovviamente il pianoforte, però ovviamente ce l'ho entrambi, quindi sia pianoforte che chitarra, come mi trovo suono, però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi, poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni, quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
0: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi, a un racconto un pochino più sociale?
1: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava, nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto, perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
0: Perché cobalto, Lorenzo?
1: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto è un colore un po' particolare, diciamo, non comunissimo, e poi perché, diciamo, è un colore che può avere una doppia faccia, nel senso che può essere sia considerato freddo che un colore intenso, e quindi l'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
0: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
1: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere in primis a me, ovviamente, e poi anche alle altre persone, e quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
0: Bene, Loren con noi, Cobalto la sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
1: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente 3 date, toccheremo 3 parti dell'Italia, Nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono 3 date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste 3.
0: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto, Lorenzo, per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
1: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
0: È una promessa, noi ti aspettiamo all'interno di Driving e dei nostri vari appuntamenti. Cobalto, su Cittadella, il singolo di Loren. Grazie Lorenzo.
1: Grazie a voi.

canzoni nuove, come sempre le belle novità che vi passiamo in questo appuntamento che si chiama New Hit. Ogni mezz'ora siamo pronti a regalarvi una bella novità che voi naturalmente ritroveremo in quella che è la nostra programmazione. Ritorno importante, Fulminacci, la canzone si chiama Maledetto Me, il brano che poi fa parte di Calcinacci, questo suo album affronta quella che è la responsabilità dei propri errori e le fragilità relazionali, insomma tema anche questo molto delicato, perché è un'autoanalisi sincera che va a esplorare, dice Fulminacci, quelli che sono i sensi di colpa per la fine appunto di una relazione. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, poi tra mezz'ora ritorna questo appuntamento con un'altra bella novità, altro singolo nuovo con la New Hit.

Ancora un paio di saluti. Anna, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso i canali 94. Fabio, buon lavoro, mamma mia quanti bei complimenti, grazie, naturalmente continua a seguirci, spero di poterti accontentare insomma con la canzone che mi ha richiesto. Intanto c'è questo Kamerad, si chiama Tim Kamerad, viene dalla Germania, pensate, ha ottenuto un grande successo nel 2022 con I Believe, con 300 milioni di streaming.

0: Torna con questo singolo, si chiama Hug Yourself, che è un brano, devo dire, pop, decisamente ironico, lo possiamo anche definire liberatorio, che parla poi della fine di una relazione, incoraggiando l'autostima e lasciare andare le persone, insomma, chi in realtà non ci apprezza. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella.
1: Sono grandi successi.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

nostri ripescaggi, grandi successi dal passato, ma in quello che è il nostro viaggio, il nostro rewind attraverso quelli che sono i grandi singoli, riaccendendo come sempre la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Red Hot Chili Peppers. Siamo nel 2016, album bellissimo, The Getaway con Dark Necessities, questa gran bella canzone, questo gran bel singolo pieno di carica, con un video anche incredibile che abbiamo naturalmente potuto vedere sul canale 94, sulla nostra Visual Radio, con una bella produzione, quella di Danger Mouse, che poi sostituì all'epoca Rick Rubin, conferendo al brano, devo dire, un suono un pochino più moderno, più stratificato. L'abbiamo sentito naturalmente in questo bel ripescaggio. Tra mezz'ora ritorna come sempre Rewind.

Altra grande collaborazione, beh, troviamo insomma Madame con Marrakesh. Volevo capire, si chiama il singolo. Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Debora, devo salutarla della provincia di Bari, che poi tra l'altro mi ha richiesto una canzone. Purtroppo siamo in chiusura, ma sicuramente la sentirai nella nostra programmazione. Grazie per il tuo messaggio. Saluti anche a Mirko, buon lavoro e ben ritrovato nel nostro viaggio serale. Ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare e salutare anche gli amici della replica, gli amici notturni, insomma, in tarda serata. Noi andiamo come sempre in replica e poi ringrazio anche il nostro Gian Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto come sempre domani, se volete, con Driving.

0: Runway.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio. Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di tutto quello che accadrà in questi giorni, delle notizie. E voi ovviamente, come al solito, continuate a scriverci, ci avete già mandato il buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccoci, ci siete già sintonizzati, avete già acceso la TV sul canale 94, vi vediamo. E ovviamente scriveteci, è 339-680-6868. Se volete intervenire in diretta, il numero da comporre è lo 099-47-30-144. Se volete scriverci una mail, potete farlo a redazione@radiocittadella.it. Come sempre, sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze del DAB Plus Radio Cittadella, in streaming radiocittadella.it, canale 94 Cittadella TV. E adesso partiamo con la New Hit.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: bello questo pezzo di Gaia, nuovo pezzo, Bossa Nostra. Adesso facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

fu pubblicato nel 2000 come singolo principale del loro terzo album in studio e ha avuto un grande successo, ma in tanti paesi, ovviamente nel Regno Unito ha raggiunto la posizione 34, Nuova Zelanda, ma insomma tanto, e soprattutto ha raggiunto la top 10 in 10 paesi diversi, quindi un grande successo per i Morcheeba e un grande successo per questo pezzo Non Was the Bell della Day, che nonostante insomma 2000, siamo nel 2026, qualche anno è passato così, noi non ci rendiamo conto, vero? Se pensiamo al 2000, ditelo, se pensiamo negli anni 2000, quindi noi immaginiamo 2, 3 anni, 5 anni fa, 6 anni fa, invece sono 26 anni fa. Vola il tempo, vola? Mamma mia, certo se vola. Allora, a proposito di tempo che vola e di giovani, perché nel 2000 eravamo abbastanza giovani, la generazione Z cosa sta facendo? Oggi i giovani cercano e sognano di vivere nel passato, l'idealizzazione del passato è un fenomeno comune un po' in ogni generazione. Woody Allen, ad esempio, ha diretto una delle sue pellicole più belle, Midnight in Paris, basandosi proprio sulla sensazione diffusa e universale di essere nati nell'epoca sbagliata. Questa è un po' una sensazione che tutti abbiamo provato, no? Alla fine del film, il protagonista realizza che anche le epoche dorate hanno dei nei. Ed è vero, non esiste un periodo storico semplice o migliore di altri. È altrettanto vero che i cambiamenti dettati dall'avvento della tecnologia hanno creato un clima di incertezza diffuso e particolarmente sentito dai più giovani. E secondo un sondaggio pubblicato dalla NBC News, la generazione Z preferirebbe vivere nel passato piuttosto che affrontare il futuro che l'aspetta. Lo studio, che ha coinvolto dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, evidenzia che solo il 38% di loro rimarrebbe nel presente, mentre il 47%, se potesse, sceglierebbe il passato. Il dato principale che emerge è che il 62% crede che la propria vita sarà peggiore di quella delle generazioni precedenti. In questo scenario poi non va sottovalutato ovviamente il ruolo che ha la tecnologia, quindi la generazione Z è la prima generazione a crescere con internet e i social. Da un lato essi hanno contribuito sicuramente a fortificare le connessioni, ma dall'altro hanno aumentato un senso di isolamento e stress che coinvolge molti ragazzi. Quindi gli ultimi trend cosa fanno? Testimoniano il desiderio di far ritorno a un passato dove i rapporti interpersonali erano più spontanei, più diretti. Io ci ricordavamo, vi ricordavate amici, perché non so, ascoltavamo il disco, il vinile, in compagnia di amici, eravamo a casa il pomeriggio, andavamo a citofonare direttamente, ma noi avevamo il telefono fisso, no? A partire da quello con la rotella, poi dopo arrivò il telefono SIP, quello bianco e celeste con i tasti neri, ve lo ricordate? Quella era già una roba super tecnologica che ci piaceva cliccare, schiacciare sui tasti, però sostanzialmente lo usavamo pochissimo perché andavamo a citofonare a casa dell'amico. Vuoi uscire? Andiamo? Oppure vuoi venire a sentire la musica a casa mia? No, io almeno mi ricordo questi erano i miei ricordi. Oltre a giocare per strada, stare insieme, incontrarsi, a trovarsi lì, cioè tu arrivavi magicamente in un punto X della tua strada e arrivava il tuo amico dopo un po', o si andava a citofonare, ripeto, o si invitava a casa, ma non tanto per la merenda, perché era veramente una cosa superflua, quanto per dire stiamo davanti al giradischi e ascoltiamo i dischi. Ed era bellissimo quello. Quindi tutto quello che il retro piace, e lo capisco anche perché i ragazzi della generazione Z stanno cercando e vorrebbero tornare indietro nel tempo, ed è vero, era bellissimo, era molto bello. E questo non esclude ovviamente che si possa fare ancora oggi, perché abbiamo i vinili ancora, abbiamo i dischi da ascoltare, abbiamo gli amici, la condivisione è sempre possibile. Qui è giustamente, dice, il citofono c'è ancora? A parte quelli con i numerini, è diventato sempre più complicato. Un semplice citofono da citofonare e dire scendi, andiamo, usciamo. Oh, che bello. Pensate che lo possiamo ancora fare, quindi siamo fortunati, possiamo ancora farlo. Detto questo amici, continuiamo con un po' di musica. Scrivetemi, mi raccomando, 339 70 6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Safe, buona domenica per New Hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di salute e di intelligenza artificiale, meglio dell'intelligenza artificiale contro i medici. Ma i chatbot sanno davvero fare diagnosi corrette? Quante volte avete chiesto, ma io ho questo ChatGPT, io, oppure mettere le analisi, non lo so, l'avete mai fatto di mettere le analisi su ChatGPT per capire che cosa? E vabbè, psicologo, cuoco, traduttore, certe volte l'abbiamo visto anche partner. L'intelligenza artificiale può vestire più o meno bene molti panni, sostituendosi addirittura professionisti in carne ed ossa, con tutti i rischi del caso, bisogna dirlo. Ma come se la cava come medico, ChatGPT? Possiamo fidarci di queste formule? Gemini o altri? Oppure meglio ancora recarsi dai dottori dotati di intelligenza umana? La risposta per me, insomma, è rassicurante. E secondo quanto uno studio ha scoperto, se è vero che l'intelligenza artificiale se la cava piuttosto bene a formulare diagnosi quando ha tutte le informazioni necessarie, non è per nulla affidabile in fase iniziale, quando con pochi dati alla mano bisogna capire da quale malattia potrebbe essere affetto il paziente e quali esami bisogna prescrivere per indagare. Quindi è chiaro che ci sono dei limiti, no? I ricercatori hanno chiesto a 21 LLM, tra cui ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini e Grok, di fingersi medici, pensate, in 29 scenari clinici. I risultati mettono in luce tutti i limiti dell'intelligenza artificiale, incapace di ragionamento deduttivo ed efficace solo se, tra virgolette, imboccato con i dati corretti. Se da un lato i chatbot si rivelano medici validi in oltre il 90% dei casi, quando vengono fornite o quando venivano fornite loro tutte le informazioni utili contemporaneamente, dall'altro facevano fatica nelle fasi proprio preliminari del processo diagnostico, nelle quali bisogna redigere una lista di diagnosi differenziali poi da verificare. Gli LLM analizzati non sono stati in grado di arrivare a diagnosi differenziali corrette in oltre l'80% dei casi, capito amici? Quindi è importante. Nonostante i continui miglioramenti, i modelli linguistici di grandi dimensioni non sono ancora pronti per un impiego clinico autonomo e senza supervisione. E questo lo spiega uno degli autori. Le diagnosi differenziali sono centrali nel ragionamento clinico e sono alla base di quell'arte della medicina che l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di replicare. Cari medici, quindi potete stare tranquilli, l'intelligenza artificiale avrà una grafia più chiara della vostra? Questo lo possiamo dire, la grafia dei medici, che su tutti non si capisce. Ma non è ancora in grado l'intelligenza artificiale, sebbene seppure abbia questa grafia perfetta, non sarà mai e ancora al momento, ecco, diciamo che al momento non è in grado di rimpiazzarvi. Però ditelo che fate queste cose, che le mettete, fate le domande a ChatGPT, ma io ho questo dolore, ho questa cosa qua, eccetera. Ma qualsiasi dolore, amici, può essere curato con la musica. E ce l'ascoltiamo questo pezzo bellissimo di Bruno Mars dal suo ultimo album, ce l'ascoltiamo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi alla regia, alla parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 Cittadella TV. E adesso continuano i festeggiamenti in onore di San Cataldo e ci sarà oggi alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto un evento che si chiama Le Città Visibili, e voglio parlare di questo insieme ad Emilio Casalini, giornalista Rai. Buongiorno Emilio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Annette.
0: Questo è un grande momento, no? Dedicato alla condivisione delle esperienze del territorio, sostenibilità, accessibilità, qualità della vita dei comuni della provincia ionica, e una cosa bella è le periferie al centro. Cosa accadrà oggi? Qual è il focus dell'evento?
1: Oggi il focus è una diocesi che crea rete, quindi si mette al centro di una connessione tra provincia, comuni, amministrazioni e rete della Chiesa Cattolica, quella dentro la provincia che è fatta da tante parrocchie, da tanti sacerdoti, che molto spesso nei paesi il sacerdote, il sindaco, il parroco e il sindaco sono le figure più istituzionali, più di riferimento. Entrambi hanno una rete importante, molto spesso queste reti non si parlano, non comunicano e non lavorano insieme per lo sviluppo dei territori, soprattutto delle periferie. Questa è un'opportunità per incontrarsi e parlarsi.
0: Assolutamente, possiamo avere un vago ricordo di qualche film in bianco e nero, no? Che ci ricorda questa unione tra la Chiesa e le istituzioni, però questo è, nel senso che sicuramente, così come un po' accadeva addirittura nell'antica Roma, chi ascolta le esigenze e i bisogni degli altri poi è chiaro che può riportarlo più facilmente anche alle istituzioni. Probabilmente fare rete, suppongo, sia anche quello, l'utilità, no? Di aiutare le persone e le comunità.
1: Interessante che il motivo per cui io sono oggi, ho avuto il piacere di essere invitato, insomma, per fare questo anche racconto, è perché io di mestiere racconto non tanto i posti belli. Col programma Generazione Bellezza su Rai 3 non raccontiamo i posti belli, ma raccontiamo le migliori esperienze delle comunità e dei visionari fatti da cittadini e spesso amministrazioni che valorizzano al meglio il territorio che hanno. Quindi il mio contributo oggi sarà questo, cioè raccontare in un intervento che sarà un po' il nucleo dell'incontro, una quantità importante di best practice che abbiamo sul territorio italiano, dove quello che sembrava impossibile è stato realizzato e succede tante volte in ogni parte d'Italia. E quindi, se, come dice Don Antonio Loffredo, un altro prete che a Napoli ha cambiato tutte le cose, ha cambiato Irone Sanità da un luogo peggiore da cui non si poteva entrare in un luogo incredibilmente bello e funzionale per tutti, come dice sempre lui, tutto quello che manca si può fare. E allora questo è oggi quello che un pochino faremo, valuteremo, incominceremo a vedere delle migliori esperienze per metterle a fuoco, per prendere esempio, perché la cosa bella anche degli esempi positivi che si possono replicare.
0: Assolutamente, assolutamente sarà così. L'inizio alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto. Io, Emilio, ti ringrazio per averci, insomma, per essere stato mio ospite qui su Cittadella, la radio Cittadella TV. Ti auguro buon lavoro e a presto, buona giornata, grazie ancora.
1: Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao. Ciao. Amici, detto questo, noi continuiamo con un po' di musica, va bene? Sì, sì, c'è un bel pezzo, sì, io me lo sento perché lo so.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La fine di un'attesa estenuante è arrivata questa mattina, dopo oltre 50 ore trascorse su una barella nel triage del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Un 83enne diabetico e cardiopatico è stato finalmente ricoverato nel reparto di medicina generale. Era iniziato tutto lunedì scorso, 4 maggio, alle 17.30, quando l'anziano uomo, già provato da diabete e cardiopatie, era arrivato d'urgenza al Santissima Annunziata. La diagnosi è pesante, sepsi e broncopatia riacutizzata. Sarebbero servite un reparto, cure mirate, invece per lui si erano aperte solo le porte di un corridoio.
2: Il punto è che la cosa inquietante è che in nessun reparto, neanche di cliniche, perché ci avevano anche parlato della possibilità di ricoverarlo in extremis, insomma, in delle cliniche convenzionate.
3: Sì.
2: In realtà, a quanto pare, in 3 giorni, perché insomma oggi saranno quasi 3 giorni di ricovero nel triage, lui è ovviamente disperato, perché è una situazione nel triage terribile, certo, come si può immaginare.
1: A denunciare l'accaduto è Mara Venuto, la figlia dell'anziano, che racconta un degrado che va oltre la scomodità. È una questione di dignità umana, ha detto. L'uomo, non autosufficiente, sarebbe stato lasciato sporco nelle proprie feci per ore, i pasti appoggiati sul tavolino e non somministrati se non ieri sera, costringendo i parenti a imboccarlo nelle brevi finestre di visita. Persino i farmaci salvavita avrebbero subito ritardi che Mara definisce inaccettabili.
2: In pratica questo è accaduto il 5, diciamo circa, sì, 30 ore dopo l'ingresso nel triage. E noi siamo riusciti ad entrare, perché chiaramente lì gli accessi sono contingentati e regolati,
3: certo,
2: perché c'è un flusso enorme di persone e non si può disturbare ovviamente il lavoro dei medici e degli infermieri. Quindi insomma siamo entrati e abbiamo trovato papà, purtroppo maleodorante, quindi non era stato pulito, e il suo cibo era aperto, ma ovviamente non consumato, perché lui non è in condizione di mangiare da solo. Abbiamo segnalato la cosa, devo dire con sollievo che ieri sera le cose erano cambiate.
1: Il paradosso è clinico, prima che logistico: nonostante la diagnosi di infezione settica, i medici non possono procedere con gli esami specifici per individuare il batterio, il motivo. Quegli esami si possono fare solo se il paziente è ricoverato, così mentre il tempo scorre l'83enne riceve una terapia antibiotica generica, una sorta di cura d'attesa che potrebbe non bastare. Dall'altra parte la direzione dell'ASL di Taranto prova a difendersi, parlando di un picco di casi di bronchiti e polmoniti che ha letteralmente saturato il reparto di pneumologia. Peppo Turco, direttore del pronto soccorso, spiega di aver cercato un posto anche in malattie infettive, ma i letti non ci sono. Incalzato, Turco ha detto: quello della carenza dei posti letto è un problema italiano, non solo di Taranto, ma noi, ha aggiunto, facciamo il nostro lavoro e trattiamo i pazienti come fossero dei nostri parenti. Per il resto, ha concluso Turco, non ci possiamo sostituire alla politica e trovare soluzioni.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E cominciamo i nostri approfondimenti parlando di sanità e parlando dell'odissea di un uomo di 83 anni, 48 ore sospeso nel limbo di una lettiga del pronto soccorso, un incubo vissuto naturalmente anche dai familiari e proprio con la figlia, con Mara Venuto. Ne parliamo questa mattina di questa odissea. Buongiorno Mara, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
3: Allora Mara, ieri, diciamo nel pomeriggio di ieri, erano 48 ore che tuo padre, 83 anni, diabetico, cardiopatico, insomma con delle patologie significative, era ancora al pronto soccorso senza un letto per un ricovero.
2: Sì, è così. Tuttora è così. Siamo in attesa di aggiornamenti nella giornata di oggi, sperando che la situazione possa sbloccarsi e possa mio padre avere un posto letto in reparto. Da lunedì alle 5.30 circa del pomeriggio in pronto soccorso. L'accesso c'è stato appunto il 4 e tuttora è nel triage.

0: Mara, quando dici mio padre è stato senza cibo e senza farmaci, cioè, viene un po' da chiedersi come sia possibile. Andiamo per esempio per gradi, i farmaci, cioè il cibo, mi pare di aver capito che tuo papà non è autosufficiente, giusto?
1: No, non è autosufficiente. E, in pratica questo è accaduto il 5, diciamo circa 30 ore dopo l'ingresso nel triage. E noi siamo riusciti ad entrare, perché chiaramente lì gli accessi sono contingentati e regolati, certo, perché c'è un flusso enorme di persone e non si può disturbare ovviamente il lavoro dei medici e degli infermieri. Quindi insomma siamo entrati e abbiamo trovato papà purtroppo maleodorante, quindi non era stato pulito, e il suo cibo era aperto, ma ovviamente non consumato, perché lui non è in condizione di mangiare da solo. Abbiamo segnalato la cosa, devo dire con sollievo che ieri sera le cose erano cambiate, quindi non era pulito, insomma, e non aveva più il pasto, insomma, sul suo tavolo, cioè, quindi era stato
0: mangiato, insomma.
1: Sì.
0: O quindi per quanto cibo. Riguarda i farmaci invece,
1: i farmaci, allora lui ha una terapia ovviamente molto corposa, perché assume molti farmaci nell'arco della giornata, e questi farmaci noi li abbiamo consegnati assieme ad un foglio che è stato fotocopiato più volte, con tutti gli orari indicati e i farmaci da assumere negli orari precisi. E purtroppo c'è stato confermato che fino a, insomma, almeno al 5 i farmaci non erano stati dati, questo foglio era stato smarrito, poi fotocopiato più volte. Ieri, ripeto, insomma, siamo contenti di poter dire che ieri i farmaci sono stati, sono stati dati. Ecco.
0: Noi abbiamo sentito l'ASL, che insomma ci ha fatto sapere questa situazione si è verificata anche per un picco di casi di bronchiti e polmoniti, e che di fatto ha saturato il reparto di pneumologia. Tra l'altro, ora io vado a memoria, ma pneumologia è al Moscati, se non ricordo male. Tuo papà invece è al pronto soccorso in Santissima Annunziata ancora, giusto?
1: Sì.
0: Okay.
1: Sì, la cosa che in realtà noi abbiamo segnalato più volte è che ovviamente il Boscati sicuramente ha il reparto saturo, su questo non c'è dubbio, non abbiamo motivo di dubitare, anzi. Il punto è che la cosa inquietante è che in nessun reparto, neanche di cliniche, perché ci avevano anche parlato della possibilità di ricoverarlo in extremis, insomma in delle cliniche convenzionate.
0: Sì.
1: In realtà, a quanto pare, in 3 giorni, perché insomma oggi saranno quasi 3 giorni di ricovero nel triage, lui è ovviamente disperato, perché è una situazione nel triage terribile, certo, come si può immaginare, per confusione, disperazione.
0: Gli hanno, insomma, dato un'idea di tempi, Mara?
1: In realtà a noi è stato... Siamo stati, come dire, accompagnati in questa attesa con rassicurazioni costanti sul fatto che il posto sarebbe stato trovato in maniera imminente. Di fatto questo imminente poi si è protratto per questo tempo che abbiamo dovuto purtroppo denunciare ai media. Ma questo non soltanto per mio padre, perché sappiamo che è un caso non isolato,
0: certo,
1: e quindi riteniamo giusto, e vi ringraziamo per lo spazio.
0: No, ma per correttezza riportiamo anche la dichiarazione che ci ha reso Peppo Turco, che è il responsabile del pronto soccorso di Taranto, che ha detto: abbiamo cercato un posto in malattie infettive, ma non ci sono letti disponibili. Intanto il paziente, ha detto, è monitorato H24, gli è stato dato un antibiotico ad ampio spettro. Quella della carenza dei posti letto, ha detto Turco, è un problema italiano, non solo di Taranto, ma ha detto, ma facciamo il nostro lavoro e trattiamo i pazienti come se fossero parenti, per il resto non ci possiamo sostituire alla politica e trovare soluzioni. Insomma, la situazione, come dire, è complicata un po' da tutte le parti, Mara.
1: Sì, sulle carenze strutturali non ci sentiamo ovviamente di poter commentare, perché siamo coscienti che sia un problema strutturale, appunto, e politico. Però riteniamo che l'assessorato alla salute, insomma, della Regione Puglia e la politica, appunto, responsabile, debba in qualche maniera interessarsi, perché è un nosocomio, quello tarantino,